0: lasciato, l'ho lasciata, con le braccia mi è cascata. Era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ho fatto marmellata.
1: Oh yeah, si dice così, no?

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava bella andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino sudifata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?

Wah, wah, wah. Guarda lì, dai treni in corsa si sbilanciano, in canottiera ti sorridono. Comedy, comedy orchestra illusa Napoli, e poi sgridata Minneapoli. Comedy, danger. La comédie d'un jour, d'un jour ta vie. La comédie, la comédie, la comédie.

chihuahua. Ma cos'è la luce piena di vertigine, sguardo di donna che ti fulmina, come di, come di.